in una nuvola di sogno ci sei tu. Io vengo lì ad abbracciare te. Noi siamo soli, soli, soli, soli. Passeggiamo

nu na gut, chadiru jada, ci sei tu. Quando cadi, cadi sul mio cuore, mi sento male, male da morire. Voglio te, voglio solo te.